sto zitto acciurato con un pezzo di cutiedo capare non lui è un incapallavuto simpatico mi quei tiene vero un avuto ben avuto ben avuto.

Cavucceria sono quattro contra un'icata, l'angelone veisse me, a gente sa lasca a tagliare, a chiazzi un giro le nasca a itare, e noi cinque da mezzo tagliere, a io non mi entro rifrievo, ogni vuota che uno avanza un piede si avvicina, ma non mi spoisto in arriere, ma pare tutta una mano che scinge su proposiere. Cufu, cai vagnò e ballate da vucceria, so venga sapisci un malice, poi muova su tutto, e a voi avute fotto, queste balate le puse per far succare, senza avviso. Non giocava molto, infatti, sente di chi c'erano quattro, no? Il primo scidicò e il secondo cicario in capo, dezzo la zicò e sbattia di essa sopra, ha ballato qua e tu si votò, si ferriò, sentisse minacciata e sa scappottò. Come fu, come non fu, in piazza tutta gente arrisamo solo, io e l'amore mio meschina, traumatizzata pur riesce la vita. Si da sente parlare non ha vecchio parole, ci prova sempre, ma mai sa fira sulla tire. Sta, si rivita.